che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

ma te lo dimentichi, sì forse perché ti mando in estasi, non mi sai dire no, doveva essere l'ultima, ma ora sono l'unica, ma...

0: feel good. Top Albania Radio. Feel so bad. The feel good. Good. Happy Radio.
1: Happy, happy, happy. What's the point of being sad?
2: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.